0: Una buona sera a tutti i nostri cari ascoltanti, un abbraccio grande a tutti quei che sono lì in casa, a tutti di apparecchiarsi, domani è domenica, un po' sabato, il tempo che è la previsione di piova, e a rente San Piero e San Paolo sempre
1: piove,
0: avanti o dopo il viene.
1: E quando ti sei nascesto, sarà che era giorno di piova?
0: No, era mia di piovere, di che sono nascesto, mi ricordo.
1: Mi ricordo. 79 anni in Dio.
0: No, 73.
1: 73, sì.
0: Se vuoi coparmi.
1: Manco che mi. Ho pensato.
0: No, ma tutto pulito, ma tutto al dritto. Beh, lei la una e tre minuti. A temperatura, che temperatura è la? Quanto? 17 gradi la temperatura qua sulla città di Marau.
1: È caldo.
0: Caldo, sì, per quello che devo parecchiarsi per piove.
1: E rento casa è freddo.
0: Freddo.
1: Freddo.
0: Ingiassar fin la radisa di cavei.
1: Vuoi dire che sì?
0: Sì. Buonasera, Lurdinha.
1: Anche l'acqua della tornera. Mi stavo bene, so che vengo in casa qua perché casa era freddo e adesso qua è un caldo danato.
0: Sì.
1: Beh, noi siamo qua a fare il programma di Ancoi. Marau e sue tradizioni italiane, vi aspettiamo lì sul Rosto Radio fino alle 3. Dopo sarà alla emissora che produce altro programma.
0: Quello è il giorno 27 di giugno.
1: Di giugno.
0: Il sesto mese dell'anno. E allora siamo di presentare l'ultimo programma italiano del primo semestre dell'anno. Faglia conta!
1: Che ancora non sono buona di ricordarmi che è il giorno 2025. Mi scrivo ancora 2026. Delle volte, vero?
0: Sì, ma quello è, no, l'anno è 2026. Solo che la testa si diventa di età e la va... La se carga massa
1: è perché un anno Dio scrive sempre 25-25 e ancora se
0: la macchina gagna ancora per attorno tutto.
1: Sì, sì,
0: bene, loro stesso il nostro grande abbraccio a tutti quanti e dopo parleremo del grande nostro amico quel Geri che ha fatto l'omenaggio a Giuseppe Salvador Marculan, 40 anni di radio, nostro grande amico.
1: Bellezza.
0: E allora dopo l'ora parleremo un poco di cada uno.
1: Ecco, sì.
0: Lo faremo, ha detto, a restare commosso.
1: Perdere i cavi.
0: Sì, bellezza, Zè. Un abbraccio grande, merito tutto tuo.

0: cominciamo il programma di un coi l'ora con le prime due canzoni cantate per il gruppo, no, il Valdir Anzolin. Ora viene a cantare Il Piccolo Navio e Tonin della Musetta Savio. Sì, sì, sì, che non capisce di altre robe. Sì, allora insieme con noi altri che abbiamo il Dudu, l'Eduardo. Sì, allora sarà qua il nostro grande parcero di tutti i sabbi. E lui, dopo che è il suo compagno, e sì, con quello sì. Giù. Allora, un abbraccio grande a tutti. Ah, mandiamo un grande abbraccio, un bacione alla regina mia vera. La Giulia e il Dudu ti manda un strucon, certo? De quebra costela.
1: Sì. Opa, per l'amor di Dio, che non mi rompe le costelle.
0: Bellezza, allora ascoltiamo.

0: la tua radio Alvorada 107.7 FM, quando lei la 1:12, la temperatura 17 gradi qua sulla città di Marau. Ora un abbraccio grande a tutti i nostri cari ascoltanti che sono di casa, e allora possiamo qua fare la propaganda dei nostri patrocinatori, la scomincia del programma, e allora valorizzando quei che sempre dà il valore al programma italiano, il supermercato passa là, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un resciugo completo, desde generi alimentissimi, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogue le meglio carne. Conferir che le lì sulla rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, e adesso con la specialità in chirurgia dei denoti, l'operazione. Le fate lì sull'ospedale Cristo Redentore e le consulte lì sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento lunedì e mercoledì, e l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento. Ora, al 3342-9426-9400. Ligarà e parlare con la segretaria, equipe di sovravviso che è sempre il dottor Massio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, allora, che è sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda di trattori, safe, implementi nuovi e seminovi, la compra, la vendita, la trucca e anche la ciappa in consignazione. Laga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir ora che la Zeli sulla rua via perimetrale oeste numero 1553, la Zeli davanti al posto Sander. Ora chi ha caro far contatto là al 3342-4778 o al 999-71-0697, la Zeli davanti al posto Sander, e una visitina là che la Zeli firma conveniata col Banco del Brasil, il Sicredi e la sede rappresentante della recapadore del Penei Boa Vista, la Industrial Becker con le rossadere loro a pronta entrega di 1,80 m, la Incomagri ora con distribuidore di urea, misuratore di ração, che è anche un distribuidore di adubo organico liquido di 4.000 litri a pronta entrega, e un altro loro misturador de ração usado de 1.000 quilos. La JF, la Camarguense, la Marquesan Tatu, com perfuradores de solo, e anche ora distribuidor de cama de aviário e calcário, com a esteira de 80 centímetros. E la Decomac, ora com rachadores de lenha, la Ricar, ora le cabine para todas as marcas de tratores e safe, e i pulverizzatori Novi Aghia. 3342-4778, allora il telefono o al 999-710-697.
1: E delle offerte del supermercato passa là Parancoi, giorno 27, carne bovina alcatra con osso, cortes passa là, R$ 49,99 al chilo. Preços, come sempre dico, no clube, hein, gente? Carne bovina filé con osso, cortes passa lá, R$ 41,99 ao quilo. Linguiça suína Dália, R$ 17,99 ao quilo. Maionese Hellmann's sachê de 400 gramas por R$ 9,49. Batata inglesa rosa e branca, R$ 5,49 ao quilo. Refrigerante Coca-Cola de 2 litros por R$ 8,99, no máximo 8 unidades por CPF. Tudo preços no clube. E de frutigranjeiros, tomate saladete, R$ 6,99 ao quilo. Caqui preto, R$ 7,49 ao quilo. Pocã e bergamota, R$ 2,19. Batata doce roxa, R$ 3,99 ao quilo. Cenoura, R$ 5,99 ao quilo. E mamão formosa, R$ 7,99 ao quilo. Todos preços no clube.
0: Mandiamo un grande abbraccio ai gruppi i cantori delle, no,
1: De
0: i cantori De Filò, sì, allora, no, a tutti i gruppi,
1: sì, ma perché
0: sì, i cantanti della colonia, sì,
1: perché la no, festa si chiama, sì, Filovera, sì, Filò, sì, Brodo, e Cantoria.
0: Allora così, tá, ai cinque amici, i cantori De Filò, mantenendo la tradizione italiana, la di Planalto, Sant'Antonio di Planalto, Allegressa del Carmine, mantenendo la tradizione italiana, la di Gentil, cantori delle montagne San Domingos, andiamo a cantare con Tocco, ricordando i nostri nonni San Miguel, gli scapoli di Villa Maria, italiani, buona gente, linea di Dottor Rosso. Allora, il nostro grande abbraccio a tutti questi gruppi, che era il patrimonio della nostra cultura italiana qua della città di Marau, riconoscesso come un
1: storico, un patrimonio storico
0: e immortale. Come che si chiama adesso? Adesso urcramento. Ma
1: Lurisa,
0: sì,
1: perché sì. Questi gruppi fa un successo gran tanto perché porta le musiche dei nostri antenati, vero?
0: Sì, sì.
1: E si riuni sempre tanta gente che delle feste, delle sue comunità, del Filò, Luri fa Filò e fa Filò e cantea.
0: Sì, sti anni, sì, quando si cantava i noni, allora Luri i cantava. E allora per stofegar le mague,
1: sì,
0: che i gavea mia vera, perché caro di Dio, i gapatio quando si arriva di qua a cento, no, a,
1: e venne sì, fuori e venne di là,
0: sì, gapatio, tanto gente
1: e da star tutto là
0: e arrivarti a un posto desconosciuto, sì, non sapendo che cosa era,
1: e anche i gavea il costume sui morri, vera, tem vizinho, que moro daquele outro vizinho e canteia.
0: Ah, sim.
1: E se sentia de uma banda à outra.
0: Sim, sim, porque no antes ali, vocês eram vizinhos de terra com a mecatequista, por Albina, em memória, Albina de Grandes,
1: de Grandes.
0: Mecatequista, não me desmentagarou mais do ensinamento. E allora, quando se sapava, era a época de sapar, se arrivava a rente sera, se era divisa, se riuniva là e se fece una cantata o due.
1: Ah sì.
0: Era una bella cosa che fin un coi. È un ricordo.
1: Ricordo, sì.
0: Un ricordo.
1: Un ricordo buon?
0: Sì,
1: un
0: sì. Ricordo grazie buon. A Dio, grazie
1: è
0: a Dio.
1: Un buon e che tante persone anche. Non so se adesso i fa così,
0: no,
1: perché con le macchine...
0: No,
1: le
0: no, macchine... no, la generazione nuova sa neanche a cantare.
1: Neanche?
0: Neanche. Qualche dun te le fa meglio, qualche dun, perché se può vedere così che lei fatica. Parlando ben la verità, che c'è poco tempo ancora di cantanti della colonia. Certo?
1: Sarà?
0: Sì, sì, poco tempo, perché tutti devono diventare vecchi, neanche insieme.
1: Sì,
0: mettiamo mia fuori, no?
1: Sì.
0: Perché è la verità. E allora poter diventare vecchio è anche una grazia di Dio. Ma l'epoca di freddo, inverno, e allora le fatica, cada anno la si strende di più.
1: E i più giovani hanno altri programmi, vero?
0: I più giovani, da mia parte, criticarli neanche a lui, perché allora un coi che sei l'epoca del cellulare, e allora te sai che il cellulare comanda tutto.
1: Oh sì.
0: E allora dire che? Se così, il mondo cammina e le cose le scambia.
1: Anche il cellulare comanderà il suo cervello.
0: Faghi a conto.
1: Bene,
0: allora...
1: La musica?
0: Sì, ma prima vuoi dire così che abbiamo perso in questa settimana due persone così meravigliose. Una della famiglia Bresciani e Serafin. Allora i nostri sentimenti alla Fiola, alla Fiola, il Dendro che io conosco,
1: sì,
0: persone così buonissime. La Morgana e allora so parola là e la lascia e allora i nostri sentimenti a questa famiglia e anche Chico de Oliveira,
1: Chico
0: de Oliveira, allora che chiama Chico Vilela,
1: Chico Vilela,
0: tanto una persona sempre con grande rispetto, arrivé a Rente per dirti buon dia, l'alzé un po' quel cappello, sì. E una persona così di grande stima. Ora alla famiglia Oliveira i nostri sentimenti, al Fiolo Alexandre, al Jean Luiz, Bernardo, famiglia intera, là, allora tutti i netti.
1: Alla Iva, anche
0: sì, a sì, Parona. Sì. Allora, i nostri sentimenti, è una figura che va a restare solamente di tutti, perché lui quando veniva via di casa era sempre vestito di gaúcho, con i stivai, le bombacce, la camicia con il fassoletto legato sul collo, la fivela lustre e bella, unica qua nella regione, unica fivela di una cosita. La bellezza accompagna portata allora per questa persona che va a restare degli occhi delle persone, degli amici, dove rivedono che c'era, che mancava amici.
1: E quanto formai che avevamo mangiato che lui riportiera.
0: Vito, Vito. Così abbiamo fatto un omaggio insieme a Sandri, il suo grande amico Senair. Un abbraccio, Senair. Grazie. Per essere invitato insieme a fare l'omenaggio e anche a Ferneda, mia vera. Allora, dire così, che le persone, che le era, quando si catava, si aveva sempre assunti, ti arrivavi a casa sua, là era una festa. Allora, i nostri sentimenti a queste famiglie.
1: Ecco.
0: Sì. E adesso allora ascoltiamo due canzoni cantate per il gruppo Signori, Signore dei Camini. Amava una ragazza che era di Tapejara e quanti sospiri e pianti. Ascoltiamo.

0: sviluppate la tua Alvorada e il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Un ringraziamento alla Glassi Cansi, Glassi di Lati Cansi, vera? E la Galigà, perché noi altri facciamo un ringraziamento a tutti quei che si comparecesto là del caffè del 7G, vera? E di altri accontecimenti che succede là, come la cena e così via.
1: Ora dire a te, Glassi, che Dio ti dà sempre tanta salute, tanta forza e coraggio, che ti sia una persona di asso.
0: Disposta sempre per tutto.
1: Sì, perché se lette, se fa qualche serata sul corale, era la prima a venire per aiutare. E la ultima per andare via. E anche se lei è sul 7G, allora neanche si parla. Allora, in nome della patronaggio, in nome della classi, sì, ringraziare a tutti quei che hanno partecipato ai caffè coloniali, al gruppo, al corale Allegrezza Francescana, okay, quei che hanno potuto andarmi, vera? Allora il nostro grande abbraccio, quei che mi ha potuto, che è il suo motivo, può andare. E allora,
0: e tutte quelle persone che sono andate, sì, si sono stati gran contenti,
1: e
0: perché
1: apparecchia pulito ben servito a tutti, che non che capia adesso se delle volte che ne dei quei
0: allora, che no,
1: che l'anno che viene allora
0: e va a aiutare,
1: sì perché è una equipe grande che lavora,
0: che hai visto,
1: guarda, martedì sera che ha passato 1000 persone.
0: E fin tattini te usatei,
1: sì, tutte
0: perché
1: le scomissia
0: e scomissia del 7G, così sta,
1: sì,
0: vera?
1: Sì, allora parabéns alla equipe lì, a patronaggio del 7G Sentinella,
0: sì,
1: sul Pago.
0: Lui era là sempre insieme, il patrono.
1: Sì, allora, e a te, Glassi, che Dio ti dà sempre la disposizione grande di essere come te, sì, nostra, ecco, vicepresidente del coral, ecco, alla Iglesia Francescana. Allora il nostro grande abbraccio e riconoscimento per il lavoro che sempre fa in tutto,
0: in tutto,
1: sulla comunità, sul 7G, sul coral,
0: ecco,
1: e tante altre cose che la sa fare.
0: È tutto bello della ornamentazione, anche che bellezza, le persone le state incantate.
1: Sì, tutto pulito, il scenario
0: tutto
1: della nostra festa italiana.
0: Ecco.
1: Allora il nostro grande abbraccio a tutti e a tutti là, che ha lavorato, a tutti quei che hanno partecipato, a prestigiare questo caffè,
0: sì,
1: coloniale del 7G Sentinella.
0: Perché certamente ha mangiato tanto e cose buone,
1: sì,
0: era?
1: Dopo avanti che sta fatto anche sul 7G Felipe Portinho.
0: Sì, anche.
1: Allora, là gli fa pulito anche là.
0: Sicuro.
1: Guarda, domani grande festa del padroiero San Piero, a San Piero del Giacqui, che è il padroiero San Piero. Allora, 10:30 messa, mezzogiorno churrasco, che è mia padron, te vai scogliere il tocco di voi. Allora, con coppa e cucina, e dopo mezzogiorno l'ora ballo, Matteo sta a bordo di lei. Farà allora la grande animazione là. Allora un grande abbraccio a tutta l'equipe che si deve lavorare lì sulla festa, parecchiando di Gavia il tradizionale almoço del sabato, là il da grano anche quel.
0: Ah, sì.
1: E domani allora la festa propriamente dita. L'equipe là che si deve lavorare, certamente che c'è qualcuno di ascoltare. Allora il nostro abbraccio,
0: sì,
1: e di far sempre belle e grandi feste. Allora, prima che serve di parlare dei cantanti della colonia, i gruppi,
0: sì,
1: che se non leso, scrivo e fa diga che a testa si ricorda tutto. Allora lei, patrimonio culturale e immateriale del municipio di Marau.
0: Sì.
1: Il progetto della vereadora Josiane Bedin.
0: È il titolo che Gavi,
1: sì,
0: adesso di, sì, portare sempre,
1: sì,
0: insieme.
1: 21/7/2025, allora la Camera che vota appoggia questo progetto. Allora a tutti i cantanti della colonia, un cui loro è considerai patrimonio culturale e immateriale del municipio di Marau.
0: E che noi si senta mia constrangiti di cantare, tocca andare a cantare per preservare sempre.
1: Chi canta allegra la vita, mi dico così, o de
0: E vive de pique, canta?
1: Sim, sim, sim. Delle volte com le scrossole, com la bengala.
0: Sim.
1: Mas se può andare a cantar, cantar que cantar fa bem.
0: Ecco, fa bem.
1: Cantar é a expressão dell'anima.
0: É, vero.
1: Il sentimento dell'anima.
0: Se perché i remedi e cura, neanche sempre vera il corpo.
1: Sempre,
0: ma
1: sempre.
0: La musica, la cura, l'anima, il benestar.
1: Sì. Guarda che anche con quei che l'incontro di Corai a San Domingo do Sul, ora il coralo parteciperà anche lui alla chiesa francescana e anche
0: Santa Cecilia.
1: Santa Cecilia. Allora, se bello così, allora quando viene a cantare, dopo se che rende
0: sì,
1: la
0: no.
1: visita mia vera.
0: Se resta contenti anche sì. di essere invitati, vera?
1: Sì. Bene, allora adesso ascoltiamo un'altra due canzoni cantate qua, Bella Bionda e Morettina Bella Ciao. Allora, è cantata per il gruppo
2: Nostra Italia.
1: Nostra Italia, sì. Ascoltiamo allora. Un abbraccio a tutti.

0: Io sto congrando a tutti quelli che si devono ascoltare, sto con la nonna Regina Sella, che il giorno 23 ha fatto 94 anni. Saluto a ella, felicità.
1: Un abbraccio, tanti anni di vita, mia vera, sì, a questa nonna.
0: E lei cominciò aiutando suo parò lì nella piazza, vera, aiutare lì.
1: Sì, lavorava. Mandare un abbraccio anche alla nonna Pagotto, là di Cruzinha.
0: Ah,
1: a sua famiglia, i suoi figli. Sì, loro un abbraccio grande. Ha detto che la cammina pia adesso, ma la testa ben buona, la sa pulito, sì, sa cosa la vuole. Ora, nonna, che Dio veda che così sta, sempre che la testa che può dire a saper cosa che volia, cosa...
0: Sì, a comunicarsi pulito,
1: sì,
0: vera?
1: Sì. Il nostro abbraccio lì, ai fiori anche,
0: che
1: tende che
0: l'attende pulito, Anche un strucon per salutare per la nascita di Antonella, nipota della prof. Marlene e di Pingo Setti, lui sa che così, E sarà giorno 29 la nascita di Piero, bisnipoto di Azumira e di Vomir Tomasi, allora. Un saluto che viene
1: a fuori. Un altro Piero. Piero Gamba di Piero, Gamba di Soca, il cuore e il secco.
0: Interessante che eles providenciaram, escolheram esse nome, estou falando em português, e não se deram conta de que o neném ia nascer exatamente dia de São Pedro. Tu vê, foi coincidência.
1: Na cesariana, Laura?
0: Sim, ela vai falar na cesariana.
1: A cesariana é uma coisa programada.
0: Projetada, sim.
1: Me só nascer só de orno São Pedro, só vim só furo.
0: A furo, sim.
1: De orno São Pedro.
0: Mas, Lore, pena que era incinta e escolheste questo nome, vero?
1: Sim,
0: e vem dato giusto de orno de São Pedro.
1: Se Laura, pulito. Que um coi parto normale e pochi.
0: Neanche sempre è possibile, vero?
1: Sì. Chiari, e poi le cesariane è un commercio anche quello.
0: Sì. E anche delle volte meno rischio, vero?
1: Sì.
0: Ma salutare anche Maculan, che ha nascesto 40 anni qua della radio.
1: Sì, il ieri allora fiamo l'omenaggio al nostro grande amico José Salvador Maculan, allora qua il nostro nome sul programma italiano, che andiamo, sì, arriviamo a 38 anni, anche noi altri, allora lui scominciò 2 anni avanti. Sì, allora... dir così che è una persona gran tanto cara, di stima,
0: sì,
1: e di una programmazione di vera invidia buona.
0: Sì.
1: Vera invidia buona, no?
0: Sì, perché noi altri non saperemo un
1: No, è solo lui che fa. Allora così, parabéns, José, che Dio così ti dà tanta luce della tua strada, della comunicazione. E che sempre che la persona semplice. Senza avere il naso voltato in su, detto,
0: perché
1: è il salto alto, sotto i testofighi, se li volta in su, e dir così, che se bello tanto, la quantità di uvinti che te è, la tua udienza, la tua programmazione è grandissima, gli omenaggi, il giri che sta nel tuo nome, nella tua persona, che potessi contare cosa la importanza che ha le tue ore di comunicazione qua sulla radio.
0: E allora, che ti sia, che continui così,
1: sì,
0: e che la emissora sappia verso questo personaggio qua, vero?
1: Sì, e se te che tempo ancora, prova a fare un Giuseppino anche a te, per allora che sia per il sostituto tuo Pinvanti, caro di Dio. Prova che c'è ancora tempo. In cica.
0: Diego, la del seu Granel, anche a lui ha detto che suo tempo e venerà anche il suo... nipoto là.
1: Dormire col Bastian se non lo incoglie domani, dice, ma allora perché cada un ha la sua storia.
0: Il suo tempo.
1: La sua storia. Allora,
0: ecco.
1: È un scherzo, certo, ma
0: sì,
1: siamo così di grande stima a sapere che sei una persona gran tanto cara così per tutta la tua udienza, i tuoi vinti e per la radio, mia vera, 40 anni di radio. Le mie par niente, no?
0: E lui è marauense.
1: Sì, Sì, ma io quando lei arriva a Bagé, di Ponche, che avevi con la mescia, mi ricordo, guarda, a 33 anni, in Drigui, da 34, la Adriana era gravida di Mariana. E se andai a praia, io non so come che l'ha stata, parlando col Zé, mi ha detto, ma mi vuoi insieme? Visto lui e la Lucy. Rigo,
0: sì.
1: La Lucy. Lo siamo dai mi, l'Adriane, e allora la Mariana sulla pancia della.
0: Sì, de, ancora de, Adriane, del nido.
1: Del nero ancora. E José, Salvador Maculan e la
0: Lucy.
1: Lucy. Ma lui tutti i giorni legge la Bibbia. Bibbia. Tutti i giorni lui fa la lettura della Bibbia. Allora, se mia per caso no. E allora ieri parlando là degli omenaggi del Zé, Adriano si è ricordato, ha detto, ti ricordi che l'anno che siamo andati a praia insieme con José, Salvador Maculan e la Lucy Rigo, che la sera
0: e anche a me sono andata ad una escursione della praia lì di Torres con che Lulga organizza, sarà la stessa?
1: No, siamo andati di auto.
0: Ah, di auto. Mi
1: lui abbiamo allugato un appartamento e siamo stati tutti e quattro insieme. Abbiamo passato una settimana insieme. Una bellezza.
0: Bellezza.
1: Grande amico, se non te ricordi più...
0: Fermo ricordarsi.
1: Sì, fermo ricordarlo. Allora, la storia dell'omenaggio di José Salvador Maculan.
0: Ecco.
1: Ben meritata.
0: Ecco.
1: Così, allora adesso rodiamo un'altra due canzioni. Una la è chiamata Bernardo, per vuol dire Zulini, e un'altra è Giovanino. Ora è una domanda del netto di Chico di Oliveira, che è il Bernardo di Oliveira Tramontina. E allora, o Tramontina di Oliveira.
0: Sì.
1: Allora, girmi con Catà, è un tosato così meraviglioso, come i suoi primi cugini, anche tutta la famiglia. Allora, lei un offerimento a.
0: La famiglia tutta.
1: Bernardo, sì, Bernardo e la famiglia Oliveira, e anche a ricordarmi del Bernardo Santin, che è là a San Piero di Giaqui.
0: Ah,
1: che è un Bernardo anche là.
0: Bellezza.
1: Allora, Valdir Anzolin un'altra volta, Bernardo mio Bernardo e Giovanino. Un abbraccio.

0: Sder fa fora, cara.
1: Sicuro?
0: Sì. Ti ha fatto il pentiato il giro, si è andato sì, tutto. Ha dormito di notte, così infrancata su sua parete per non stragare il pentiato di
1: cavallo. Il pentiato, vero?
0: Faghi a conto, bellezza.
1: Salutiamo a quei che si Dio Farani.
0: Sì, anche. Sì.
1: È il giorno 27, ancora la Roberta, la
0: sì,
1: nostra
0: Roberta,
1: presidente.
0: Presidente del coral. A mio cugnato Piero. Longo
1: Piero Longo
0: si verrà salute, felicità, tanti anni di vita, lei desidera tutti i nuanti della famiglia
1: anche a Jatir Confortin,
0: ah il Faiani anche lui,
1: Gentil Carolo sto con grande allora.
0: Bellezza, sì.
1: A Neurisaninha anche e domani allora Neco, compare Neco
0: sì.
1: Ermelinda
0: anche quella
1: e anche per salutare Archimedes anche che lui fa anni anche a lui vera?
0: Sì, sì fa un abbraccione alla Miria che di ascoltare il programma l'ha detto con quella per mi andare a San Domingos
1: no?
0: L'ha mandato recado qua ma far che? Ora starà a San Carmo tanto Nostra Signora do Carmo allora starà bellezza Miria grazie per l'ascolto e grazie per il recado. Un abbraccione sì. Grande, ti sei sempre un ascoltante fedele. Un abbraccione ecco. Grande.
1: Sì, tocca avvisare l'ora, ma durante passiamo al mercato
0: sì.
1: A parlare.
0: Sì, classi.
1: La classi, ecco. Sì. E il giorno 29 l'ora sarà il tuo giorno, vero?
0: Sì, devo arrivare ai 73 anni l'uni. Fai a conto, mi tocca fare gli anni. Un'altra volta.
1: Grazie a Dio.
0: Luni. Tocca fare gli anni.
1: Luni. Sì. Neanche, se fosse domenica ti potresti descansare, ma luni
0: sì.
1: Tocca lavorare.
0: Tocca lavorare. È il giorno di San Piero e San Paolo.
1: Anche a luni si deve lavorare. Perché guarda. Lui da San Mia mai di lavorare luni. Sempre sì. Dio riceve le persone che va su.
0: Sì.
1: O che va sol che.
0: O zo. Dove solo la carta, il registro, qualche cosa.
1: La raccomandazione.
0: Anche può essere.
1: Anche che fa anni la Bettina, che la sena nipotina della Vera.
0: Ah sì, il giorno 29, la sesta, il medesimo giorno che fa gli anni.
1: E la Neusa Araldi?
0: Proprio Neusa. La Neusa Araldi del Bon fa gli anni il medesimo giorno.
1: La grande funzionaria là dell'ospedale che lavora tanto.
0: Tanti anni. E anche che sei la sposa di Gramadinho. Mi chiamo il Negron. Perché lui è un tosato così meraviglioso, la sua parola, anche ella fa gli anni il medesimo giorno.
1: Il
0: 29. Sì. Siamo scoperti là a Gramadinho. Si fa gli anni insieme.
1: Bellezza, allora ma tutti quelli.
0: Mi ricordo mio il nome suo. Della.
1: Malgrado il tuo appellido?
0: È lui. L'appellido, sì, l'appellido è così.
1: Ora
0: sì.
1: Anche la Pierina è buona, la Glaucia Confortin, tutte persone di qua che si conosce, vera? Che una benedizione di Dio farani, far anniversario,
0: sì,
1: vera?
0: Del buon. Allora parliamo di patrocinatori,
1: anche.
0: Che è il supermercato passa là. Il mercato che ha tutto quel che occorre per
1: se
0: fare un rancio completo
1: e se vuoi fare una festa grande
0: sì.
1: O piccola o so che per mangiare a casa
0: anche ora la generi alimentissi in latta di frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a soga le meglio carne conferire che le lì sulla rua Primo de Maio città de Marau. Il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Massimo Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. L'opera lì sull'ospedale Cristo Redentor. E le consulte le sul MOT, ma Marau ortopedia e traumatologia. Allora, agenda di attendimento sua è del luni e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e vendere l'attende il giorno intero. Sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 o 9400. Allora ligar là e agendarla con la segretaria. Equipe di sopravviso che sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio. Camera trattori, la rivenda di trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende e la trucca e anche la ciapa in consignazione. Laga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferirla che se l'ora.

0: La Camera Trattori, la ga trattori a venda e implementi seminovi, ora che se a venda un Valmet 60, un Valmet 880, che se un MF275 simples, anno 1983, che se anche a venda un 4292 trazionato 2012, un BM125 2015 e un 7180 2016, allora con motore da 6 cilindri 180 CV. Questi prodotti li ho tutti a casa a pronta entrega e di altri implementi. Ora è di Garlà, sulla Camera Trattori, e loro implementi è una concia con di Atatù, due pennelli stretti 12438, paralama di trattor col toldo di Massey Ferguson, un pulverizzatore Jacto di 800 litri, un spagliatore di paglia anche, comandi usati della marca Massey Ferguson e Valmet, pennelli, due pennelli nuovi 12424 con roda, un generatore di energia seminovo, che si anche dischi della plantadera semeato, che ondulati, 8 dischi ondulati da plantadera semeato, pesi traseri e dianteri della marca MF, della Ford, della Valtra e anche della John Deere, moedori di cana, adesso era ora di fare il melado,
1: bellezza,
0: pè di pato, allora 5 gare della San José, ne due della San José, una grade di 28 dischi seminova della Becker, e anche a venda un motore di 3 cilindri Perkins, debugliatori di miglio della marca Messel, neanche quei, un distributore di urea della Incomagri e anche che sia un misturatore di ração di 1000 kg della Incomagri per vendere, Ará di Jean di 3 dischi e di 4 dischi, una plantadeira di 7 linee Max, un'altra plantadeira di 2 linee della Semeato e una plantadeira di 3 linee, allora di 5 linee della EDA riformata e revisata. 3342-4778 è il telefono della Camera Trattori qua di Marau.
1: Grazie alla Vera che la sedri ascoltarne, la ga manda un ritratto della sua nepota, a Bettina che la sedri farani, un strucon grande, che la venga con salute e pace, stesso giorno che ti, Vera?
0: Sì. Sì.
1: E che vede insegnare a parlare italiano, tanto la nonna come ti anche, Vera, cantare anche.
0: Che fa ben. Sì. Ben, andiamo avanti col programma, ascoltiamo un'altra due canzioni, il litro di vin.
1: Opa.
0: Allora, coral bevi bel vivere e bever vin, vin, vin, pertile. Allora, il cantor pertile. Ascoltiamo.

0: Lei la tua radio Alvorada con la presentazione del programma Talian, che adesso è il mese di agosto, arriveremo ai 38 anni anche questo programma. Allora, ringraziare il nostro patrimonio del programma, che è gli ascoltanti. Un abbraccio grande alla donna Erassi Colette, là di Camargo.
1: Che la ne ascolta sempre.
0: Sempre, alla Miria, che è il nostro ascoltante sempre. Anca. La Vera, che è di ascoltare la Classì.
1: Oneida.
0: Abbraccio anche a Oneida. Oneida, la ragazza dice che delle volte a Classì se la con radio ligata e loro dice, i fiori che dice, ma se devo far che lì, mamma? Ah, se devo ascoltare la Ludinia e Ademar, la nostra compagnera. Allora, un abbraccio, Classì. E a tutti quei che
1: in se disponga
0: questo tempo insieme con altri, se gli è mia stufi meglio, e se gli si stufi che io dica che allora
1: no, altri saremo di fare il programma,
0: ci faremo la mala
1: e via
0: e via che andiamo.
1: No, ma che se fin di gente da distante che ne ascolta, allora azione là di distante, tante altre persone che ne ascolta, vera?
0: Sì, l'abbraccio, guarda qua che se allora i comandamenti dei nati Stenchi, che mi ha dato la professora Sueli Cordasso.
1: Opa!
0: Guarda qua, si nasce Stenchi e si vive per riposare. Ama il tuo letto come ti stesso.
1: Sì.
0: Riposa il giorno per dormire la notte. Il lavoro è fatica. Dito che se vedi qualcuno riposare, aiutalo. Va che conta.
1: Stanchi.
0: Non fare oggi quello che ti puoi fare domani. È poca voglia.
1: Poca voglia.
0: Fai quanto meno puoi quello che ti proprio devi. Fallo fare a qualcun altro.
1: Invita qualcuno per aiutarti a fare niente.
0: Dopo di troppo riposo non è mai morto nessuno di tanto riposo. È mai morto nessuno di tanto riposare.
1: Ma gente che muore nella sua cama di tanto restare là.
0: Sì, è malai.
1: Sei malai, sì.
0: Quanto ti viene voglia di lavorare, sentite e aspetta che ti passi.
1: Oh, gente.
0: Il lavoro porta malattie. Allora, no, i 10 mandamenti dei nati Stenchi.
1: Stenchi, come.
0: La decima, i comandamenti e i mandamenti dei nati
1: Stenchi. I nati bel che stufi.
0: Sì, del
1: ecco,
0: bon.
1: Strucongrando alla Vilma Magnà, la Isaura Orsato, a Lucida Alpiva, che giorno 30 farà anni. Dopo parliamo, giorno primo, Juvelino Manfroi.
0: Il popolare Palito.
1: Palito.
0: Il popolare Stecchetto.
1: Sì. Le magro cusita?
0: No, il palito può essere un stecchetto.
1: Stecco. Sì.
0: Allora, un abbraccio lì a famiglia Manfroi, lì a,
1: per il suo imprendimento,
0: i due fratelli là che lavora tanto anche a loro, un abbraccio grande a tutti i valtri lì, allora, nostro abbraccio, i suoi amici.
1: E demora ancora tanto per venire la UA?
0: Cara, neanche ora di bruscarla.
1: È vero.
0: Allora devo fare che conta.
1: È vero.
0: Da per dicembre, gennaio, la scomizia diventare buona un'altra volta.
1: E anche se era l'anniversario il giorno primo, la Rubia Mara e Moacir Bombonato, anche lui che ne ascolta sempre.
0: Proprio, ecco. Proprio, un abbraccio. Oh mio signore, canta Giuseppe Lorenzato e Roberto Sofradel, e il Talian di Biraiara viene a cantare Vien qua col nonno.
1: Opa.
0: Una romantica e una pelosa. Ascoltiamolo allora. Un abbraccio grande a tutti.

0: fate la tua alvorada, il tuo programma, amare le sue tradizioni italiane. Mandiamo un struccone a tutti quei che si dell'ospedale, chi si è malai, o quei che si deve attendere i malai, gli infermieri, tutti i professionali, i dottori, tutti quei che si deve prestare soccorso a quei che ha bisogno.
1: Sì, per la casa camera, ristorante, la casa italiana sono colonia dove si può stare in contatto con la natura. Lì ti arrota la Santa Maria e la Madonna del Carmine. E ti puoi degustare meglio i sapori della culinaria italiana e l'attendimento è per i suoi propri paroni. Ora, casa, camera, ristorante e salon di eventi. Domani, grande festa del padroiero San Piero, alla comunità là di San Piero di Giacqui. Ora, 10:30 messa, lavoro al padroiero. Mezzogiorno churrasco, mia padron, papà e cugina. Dopo mezzogiorno ballo. Matteo sta a bordo di lei e fa l'animazione di questa grande festa allora là a San Piero de Giacqui.
0: Veto commemorarla.
1: Ma sì, posso mio perché la famiglia viene alla casa e allora da mia parte.
0: Ah sì, che ti si deve far compleanno,
1: sì,
0: ne?
1: Sì.
0: Un strugomado a Salette San Canaro che la si deve far capelletti e la si deve ascoltarne. Ah, se capelletti con musica è più, meglio ancora.
1: No, con brodo, brodo, meglio ancora,
0: sì,
1: e musica.
0: E musica.
1: Salete, un grande abbraccio. Ah, parlare che stasera che c'è la grande festa della...
0: Supa, delle suppe.
1: Sì, del gruppo lì di Aguas e Sabores, Camino di Aguas e Sabores. Allora, promuovesso lì per la equipe mia vera che fa,
0: sì,
1: organizza questa grande... grande evento rento sulle feste italiane.
0: Ecco, ora, c'è gente che sta a lì delle, della,
1: sì,
0: della Rota.
1: È della regione lì, della, che
0: regione.
1: Della Rota di Aguas e Sabores.
0: Ora
1: un grande abbraccione. Mi so che Dio lavorare là adesso, di parecchiare. Un peccato che andiamo a cantare a San Domingos.
0: Allora.
1: E la mia voglia era di dar prestigiare la nostra casa, ma come loro se venissi a cantare, se sei un gruppo, allora andar mia resta brutto per il compagno del naipe. Ma se no, l'era aveva bel che comprare i cartonetti e tutto per andare. Allora un abbraccio lì al Claudio Trichese,
0: allora, sì,
1: a sua parona, mia vera, Liamar.
0: Liamar
1: Trichese.
0: La è buona di cantare anche ella, ti hai visto?
1: La subia la ciucciacana anche, se la fa tanto.
0: E allora?
1: Tutte le cuciniere che si devono parecchiare queste qualità di suppe per stasera. A Vadar Granda, perché le qua rente sulla città, ingressi, sgottai,
0: ed è un istante lì, non che sei neanche a barro, vero, per andare
1: là. Ah, e lui che ha messo i sassetti fini là.
0: Sì,
1: che sei mia barro.
0: No.
1: Che sei asfalto quasi fin la rente.
0: Allora, chi sippia... un successo anche a sta festa, eh?
1: Sì, allora un'altra due canzoni qua allora cantata qua per il gruppo Sonata, viene a cantare Fortai Aranza e ricordarsi dei nostri italiani.
0: Ah, tanto
1: dentro il programma
0: ricordarsi.
1: Marau e sue tradizioni italiane, ascoltiamo.

0: Ecco, qua è il tuo programma, Marau e sue tradizioni italiane. Ancora che abbiamo degli anniversari anti.
1: Sì, le 2:39. La temperatura ancora a 17 gradi, o le andate in zoo? 17 gradi qua sulla città di Marau.
0: Giorno 3 farà anni la Carina Canse dos Santos.
1: Ah, che bellezza! Parabéns, Carina. Che si proprio Carina, certo.
0: È vero?
1: Sì.
0: Anche José Padilla, la Gabriella Bortolussi, la Oneida Tramontina Bernardi. Dopo avemo anche la Aline Pissolato Baca, che è la Zecolde Bella di mamma. La Inês Riva Perin, strucongrando queste persone che si devono fare anni, vero?
1: Il mese di giugno le dio finirse ormai una muccia di santi, mia vera.
0: Santi, santi.
1: Con Sant'Antoni, giorno 13, San Luigi il giorno 21, che è stata domenica passata, 8 giorni domani. Dopo che venisse sulla settimana San Giovanni.
0: Sì.
1: E adesso allora San Piero e San Paolo, luni.
0: E di altri anche tanti popolari,
1: sì.
0: Come
1: questi anni era giorno di festa, diceva, giorno di San Piero era festa religiosa.
0: Non me penso.
1: Ma sì, cara di Dio, era feriato, era festa religiosa di sì, San Piero. Sì.
0: Il giorno del Papa anche.
1: Sì, allora gli fava festa. Adesso allora ha perso il potere.
0: San Piero.
1: San Piero e San Paolo li si ga unisti tutti e due e adesso loro li devo fare greve.
0: Ah,
1: a vedere se ritorna di nuovo
0: a fare la fedia.
1: Il giorno santo.
0: Ah, gente.
1: Santo.
0: Ma allora tocca anche a lui stare senza ricevere nessuno là in cielo.
1: Ma allora, cara di Dio, la porta più grande alla loro
0: Vamucci,
1: perché senza, se è verta quella ancora in vattanti fai ancora
0: ora allora se è di feriati non va a attendere neanche un
1: ma di repente gli mette il substituto
0: il Pedrinho
1: sì, del buon allora a tutti là della comunità di San Piero domani va a fare una grandona, una festa che là dà sempre feste grandi, certo, ma grande proprio così da è una comunità grande ancora, perché c'è tanta gente che andava via di lì andai a passo fondo, allora quando gli fa la festa del padroero gli ritorna.
0: A famiglia Longo, Gin, è venuto di là.
1: Gin Longo aveva
0: una bodega,
1: aveva un commercio.
0: Commercio
1: là, famiglia Longo aveva un commercio grande là. Resta importante il commercio là di Longo della epoca di Gin, sì, là, sull'epoca di San Piero già qui. Come sti anni che erano anche dell'epoca del mio papà lì a San Caetano.
0: Anche
1: era un
0: San
1: commercio
0: Caetano.
1: Grande anche lì di Gambarei.
0: Non ora, so chi era.
1: Allora era la Madonna del Carmine che sta nella bodega anche, sul scomizio lì della comunità.
0: Anca.
1: Una bodega, sì, che aveva una bodega là che vendeva
0: tanti prodotti per vendere.
1: Cacciassa e compagnia limitata.
0: Boh,
1: sempre una bodega se scomizi con la cacciassa.
0: Ah, sì, eh?
1: E dopo allora fa di altro.
0: Fasoi, riso, zucchero, budei.
1: Anca, dell'epoca della colonia.
0: Se vendeva budei.
1: Anca un coi, magari. Quelli che fa ancora il salame a casa, chi ha il porco, chi lo ingorda e dopo gli fa la salamada.
0: Ma allora compra budei che lui pareci a casa?
1: Pronti, ma sti anni mi ricordo che i budei se la tirai del porco, si lavava pulito,
0: e
1: dopo si avvoltava,
0: al
1: traverso, si raspava, gli metteva col aio, aseo, e i temperi così da par che si temperasse tirasse i gusti che aveva delle volte
0: come il mondongo
1: anche e che salame buon che dea se ci ciappi la tripa grossa del porco che fa che i salamoni che diventa grossi e fa fin un olio rento allora sì per la conservazione e resta un salame grande tanto buon.
0: Il formaggio di porco allora
1: si fava il formaggio di porco allora col no la bisciga che era come che si chiamava che scampa il nome allora si fava il formaggio con quel di porco le morsiglie col sangue mesmo, era
0: o sangue
1: do porco que quando eu ocupava e tirava.
0: Foi bolinha que se fez, se com o velo?
1: Não, quello era le lugandhe.
0: Lugandhe.
1: Lugandhe e i codeghini.
0: Codeghini.
1: E dopo che era allora io operava anche la testa per fare così da sul fornio, rosta mia vera. Testa, i sarvei anche, i sarvei.
0: Ah sì, se comprei anche lì da sogo, se andai a comprare perché si fa bollini e
1: sì,
0: tal.
1: Sì, era
0: fritti,
1: sia buoni. Sì.
0: Era buoni, sì.
1: Sì, sì. Tiene anche le gambe di gallina, mia vera, la gamba di gallina anche la se buona. La sì. Abbastanza collagene.
0: Collagene.
1: E allora era tutta una maniera di approfittare tutto quel che c'era del porco.
0: Allora si diceva che solo che si perdeva il berro.
1: E il pel?
0: Ah, il pel.
1: Il pel anche, cioè, quello di me per fare niente, no.
0: No, ma non da mia per far pensare.
1: Sì, allora la coa, le satine ti adoperai a mettere i fasoi.
0: Ecco, le recce.
1: Le recce anche. Tirava via le codeghe, allora ti tirava via per tagliare il lardo, allora resserra il cuore del porco,
0: sì.
1: Lo diceva le codeghe.
0: Le codeghe.
1: Allora anche a quelle operava a fare i codeghini, e misurava con la carne, il codeghino ben fatto, cioè, così sta buonissimo,
0: sì. Sì.
1: Ma bisogna saper davvero operare le carne. E anche chi operava con la carne di testa, mia vera, che se possa
0: sì,
1: di testa.
0: Ma che se poca, vuol dire che se poca.
1: Ah, ma che se qualche pochettino. E se no, io fia rosta. La testa si sì, di porco. Ora, la verità, era così. E fia la salamada, io sacoi anche allora temperava la carne, io assava la un giorno o due in compota con il tempero, mia vera.
0: La massa tutto insieme, vero?
1: No, la massa la di salami, il
0: soccolle
1: e la carne, il tocco di carne.
0: Ah.
1: Il tocco di carne che te lo metti, lo temperi, te lo assi là che se con se pulito, dopo allora due dita le dighi, te le metti sul il velo, né? E dopo te la lighi su e tutti li gai transati. Picai via perché diventa a curare, che vogliono due o tre mesi perché si cura.
0: Allora si fa quel fuoco là sotto.
1: Ah, per sugare i salami, dell'inverno di più ancora. Allora se no restava moi fea la muffa,
0: sì.
1: Massa impressa, demorava per stagionarsi.
0: Sì.
1: Perché il salame ha il tempo della cura anche quello,
0: sì.
1: È tutto. Na.
0: Tutto a suo tempo?
1: Scienza, sì.
0: Ecco.
1: Bellezza, allora andiamo avanti col programma italiano, parlare un poco del tempo antico. E cantiamo, portiamo con altre due canzoni. E cantiamo per il gruppo Par de qua e Par de lì. Giorno di partenza e Par de qua e Par de lì.
0: Bellezza.
1: La de Pignalzinho, Santa Catarina, ascoltiamo.

0: Nella tua radio Alvorada, col programma Marau e sue tradizioni italiane, l'L2E53, ormai siamo arrivati al filo della polenta. Ora un abbraccio grande lì a tutti quelli che si sono ascoltati il programma italiano, ai nostri patrocinatori, a Dudu. E fermo la despedita, Lurdinha, siamo le due canzoni qua,
1: sì.
0: Cantando, e allora dopo se la tolemo, si parecchiarci per andare a San Domingos do Sul.
1: Ringraziamo tutti quelli che si deu ascoltare, quiser di ascoltare, vi aspettiamo sabato che vem, se Dio vuole. Grazie a Dudu, grazie a tutti quei della emissora anche che si impegna tanto in portare, aiutarne a portare avanti questo programma.
0: Resta qua allora le due canzoni, La Vecchia Cavaliera e Sulla Città di Montebello. Dudu va a fare quel che dà. Un abbraccio grande a tutti, ciao ciao, fin sabato che vien se Dio vuole, col primo programma italiano del secondo semestre dell'anno. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.
1: Ci catemo a San Domingos.